multidimensionale. Primitiva, futuribile, non binaria, aerodinamica, liquida, pansessuale, passato, futuro, presente, presente, presente. Ah, transfemminista.